0: Corona Epicabi.
1: Radio Corona Epicabi. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Corona Epicabi. RB Radio.